0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, a penitenza!
1: Fammelo no!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
1: Ma...
0: Boh!

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono spreco di pazzi di un albergo.
0: In questo paese il cibo è mio.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: qual è il vostro disegno?
1: All'arma delle feste, sir, di stato, ostace la giuria. Mia sorella!
0: La tanti!
1: Sì, ma scuso che le prendine a vento, ma sono già vento, esti, e la campagna. Appena più mi indosserò quei panni,

0: parte.
1: Spennato, sfracellato, e mio babbo nel seguo.
0: Spirito dice,
2: la mia cola,
1: e verifica parola. Onde giunge la notizia,
0: spirito dice la vittoria.
1: E questa sera gran fiaccolata, e lì a Nicola Palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata, con gloria tosca. E nelle chiese, fini al Signor. Guardi a vestirvi, non più clamor, via, via!

0: Eccellenza, di gran giubilo. Apprestate per il Te Deum. Resta, non mi fermo, va, fruto ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Attenta! Ai cancelli!
0: È un'altra chiave!

vado vuoto. Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo parere tu lo conosci, certo. Il gesto del Vittor, ma non di meno, con tutte le che sai, io lo

disse egli stesso, ond'io l'avea già verso al riparo. Libera me, Domine.

trovare addossi, chissà dove sia, sbagli scattaiolo per sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: mosche a palazzo.
1: Un ciambellano uscia pur ora in traccia.
2: Thank you.

0: entri in buon punto. Comanda la nuova, comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a Mermaniglitta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnocchi.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

subito fedele al fatto. Chi m'accusa? I vostri piedi van frugar la villa. Segno che ben te l'ho.

0: e Angeletti?
1: Sì.
0: Basta romperti.
2: È svenuto.
1: Assassino!
0: Portatelo.
1: Voglio vederlo.
0: Portatelo qui.

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: Temendo sapenda, morte le vuole.

0: far simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro.
0: L'ordine ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: ben compreso.
1: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
1: E sia, le darai passo, vada allora quanta.

paradossi. A voi vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.